una canzone d'amore, come se fossimo in una poesia, e adesso vivremo in questo.